0: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Oh Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandi

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La grande Patti Pravo con Massimo Di Cataldo, Il Paradiso.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound.

0: grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron, ciao.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina,

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Le cover italiane più belle di sempre. Alessio Bernabei con Un giorno credi di Edoardo Bennato.

far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora.

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: sempre con te.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Insieme a te non ci sto più, cantava Caterina Caselli negli anni 60, l'ha omaggiata Claudio Baglioni.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio a soli 13 anni diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio, nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini, nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Gli errori più giusti che ho fatto sono quelli in cui, mentre sbagliavo, mi sentivo viva. Ginevra Cardinaletti, dal libro Il peggio è passato e gli ho sorriso.

0: il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 20.

0: passione, le badole online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Che felicità.
2: Beh, parliamo di felicità. Sei spaventato?
3: No,
2: avevi la cuffia alta.
3: Miseria, poi mi arriva la cuffia.
4: Poi fare infortunio sul lavoro, lei si arrabbia e è un casino, capito?
3: Zitto.
4: A posto, caro Piero Pelù, come ti voglio bene. Parliamo di felicità e sì, parliamo di due cose che ti possono rendere felice, hai capito?
2: Giusto. Un bel piattone di pasta,
4: sì?
2: Partiamo dal weekend.
4: Perché?
2: Tu prendi la pasta? Io piglio un weekend.
4: Io prendo volentieri la pasta. Se una cacio e pepe, se posso. Aspetta un attimo. Lorenzo, che sei arrivato prima, vai a prendere una cacio e pepe per cortesia, che io me la mangio volentieri alle 11.
2: Che furba, Dago. Ascolta, io piglio un weekend, va, cacio e pepe, mangiala te.
4: Ma io vi do un consiglio migliore. Se avete bisogno di serotonina, dell'ormone della felicità, sappiate che basta veramente un piatto di pasta. Questo lo dice la scienza. Che la pasta è una cocco per il cervello, perché ogni forchettata attiva meccanismi chimici e ricordi emotivi che lavorano proprio per aumentare la sensazione di felicità. Quindi non uno, due piatti per cortesia, Lorenzo.
1: Anche la matriciana.
4: Facciamo tre?
1: Matriciana.
4: Due cacio e pepe e una matriciana.
1: O
4: prego.
1: Carbonara.
4: Decidi te.
1: Andiamo di carbonara.
4: Vai di carbonara. Leva di carbonara. Però se porti anche la matriciana ce la smezziamo.
1: Parliamo di giovani.
4: No, ma tutti, cioè qua siamo dai 50 in su, anzi dai 49 in su.
1: 49.
4: Io non so perché.
2: No, tu, Gioia, quando sei nell'anno, tu ne hai 50, poi quando.
4: Oh.
2: No, carino, no, perché tu il giorno che farai il compleanno dei 50 entri nel 51esimo anno.
4: Momento tristezza legato
2: quelli,
4: a me.
2: Quelli li hai finiti, capito? A dicembre.
1: Niente da fare.
4: Ho finito gli anta? No, i 40.
1: No,
4: già.
1: Non sei più nel 4.
4: Non mi convincerete mai di questo.
2: No, c'hai il 5 davanti, punto.
4: C'ho il 5. Vabbè, come a scuola, uguale, c'avevo il 5.
0: Il meglio, solo il meglio delle badole online.
5: Pillole di buon umore.
2: Allora, Sex and Drugs and Rock and Roll, e ce l'abbiamo già in sottofondo, però mi è venuta in mente, parlando di questa tavanata, mi è venuta in mente quella canzone Ciao sono io.
1: Ah beh, Claudia Amore. E poi non c'era ancora quella canzone francese, quella sì che aveva fatto scandalo.
2: Quale? Recettiamo non più, oh là là.
1: Quella aveva però fatto veramente scandalo.
2: Sì? Tu vuoi quella?
1: Ma no, non è che la voglio, però ricordo che se ne parlava tantissimo, io ero piccolina, ma
2: Lalo?
1: Veniva mandata nelle radio, io ascoltando la radio, da quando sono nata automaticamente era impossibile non cadere con l'orecchio.
2: Sei nata ascoltando la radio.
1: Poi non ci capivo tanto bene, perché sai, ad una certa età non è che riesci a capire il senso delle cose,
2: che non capivi
1: di certe cose, ecco.
2: Sì, perché eri ancora piccolina?
1: Eh beh, decisamente.
2: Che poi sei diventata grandina. No, questa qua non è la versione
1: allora
2: originale.
1: Voglio assolutamente sapere. La

0: canzone.
1: 1969 il singolo, pubblicato addirittura negli anni 60.
0: Je viens, je viens. Hai capito? Era dentro i suoi.
1: Sì, beh, adesso alla mia età magari riesco a cogliere qualche aspetto.
0: Non capite perché la trasmissione si chiama Le Badole, ecco, no, così. Perché ogni tanto qualcuno mi chiede ancora, ancora non. Perché vedendomi poi fuori, sai, in borghese, sembro una ragazza normale. Però. Ti sei ripresa? Cioè, ma tu pensa, chi magari non ha sentito prima il nostro discorso, no? Accende la radio, sente, je t'aime non plus. Dice, ma quelle lì sono diventate matte. Questa è una canzone d'ansiera, da notte, soprattutto.
1: Sì, poi ricordo.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La donna vuole essere amata senza un motivo, senza un perché. Non perché è carina o beneducata o aggraziata o spiritosa, ma perché è e per quello che è. Henry Friedrich Hamiel.
0: Immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni con un omaggio a Lucio Battisti.

Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.

0: Sono le 6:05.
1: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
2: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: L'aforisma del giorno.
5: Fummo quello che non si racconta né si ammette, ma che mai si dimentica. Frida Kahlo.
6: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
7: La musica del cuore.
6: Massimo Di Cataldo con Il Mondo.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Canta le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Ma voi quando eravate piccoli giocavate per finta?
3: Sì, no, io mi ero fatto regalare la scatola del gioco da tavolo di Bis che conduceva Mike Bongiorno e quindi giocavo a fare il presentatore televisivo. Eh sì, io facevo il presentatore, poi ci volevano i concorrenti.
2: Vabbè, chiaro, lui faceva già altro.
3: Hai capito?
2: No, ci stupiamo? Noi che siamo un po' più grandicelle di te, quando dici ma giocavate per finta, capisci subito, invece te ti ci è voluto un paio di minuti per mettere insieme i neuroni e avere, sai, quella roba a dire, ah sì, ho capito anch'io, faccio per finta. Cioè, allora io per finta faccio, che ne so, io voglio sempre fare la principessa,
0: ah, è chiaro.
3: Ovvio.
2: Sempre. Sì. Ma no, perché c'è il mito di Cenerentola, tu non hai ancora
0: il mito di Cenerentola?
2: Io sì, perché? Perché volevo essere Cenerentola, invece magari mi sentivo...

0: Mo ridendo diciamo io, Jack, che... perché ci stiamo un po' accordando, no? A gesti sulle cose. E allora io ho fatto così.
1: Cioè, ha fatto una sequenza di 7-8 gesti diversi, tra cui c'è la famosa mossa dell'imballatrice, cioè per esempio, no? E poi c'era la spedizione via aereo, quando fa così, questo gesto qua, tipo manda
0: Io perché,
1: qualcuno.
0: Allora, no, perché secondo me da piccola io forse dovevo fare, sai, quei tipi che fanno parcheggiare gli aeroplani.
1: Sì, parcheggiare proprio, divieto di sosta, sì.
0: Cioè, ecco, dovrei imparare da loro io a parcheggiare, che se la piantassi lì di parcheggiare la torinese, che mi ho beccato 39 euro, non ne posso
1: più.
0: Sì,
1: ma non è colpa dei vicini, eh?
2: Sì, no, io in questo caso non è
0: ma
2: colpa.
0: Ho detto la piantassi lì di parcheggiare la torinese, quindi non ho detto che è colpa dei vigili.
1: No, ma va bene.
0: Disco orario ogni tanto dico vabbè, cioè non possono chiudere 10 volte un occhio e la 11ª non chiuderla più, perché uno si è abituato, mannaggia. Vabbè, comunque colpa mia, ciu tu pago.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, sono Max Pezzali, mi raccomando rimanete sintonizzati, ciao.

0: Ed ora è il momento di alzare lo sguardo al cielo. Arriva l'oroscopo del giorno.
1: Luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

0: che è il tuo master.
1: Baltagliarba quando non parte?
0: Sì.
1: No, un momento, lui partiva. Cioè,
0: partiva,
1: il fetente partiva e poi dopo un attimo, allora facciamo. Sai cos'era?
0: Cos'era alla fine?
1: Era la candela. Perché il tagliaerba alla candela?
0: Peggio di me,
1: c'è il motore, no?
2: Ah.
1: E certo che la candela, non quelle così di San Valentino rosse.
2: La filosofia è questa.
1: Adesso
2: darla per darla.
0: Infatti, piuttosto masterizzatela, questo è il concetto.
2: Per chi volesse saperne di più, c'è un libro in uscita, 518 pagine, La storia della castità.
1: 518 pagine, sì. Per capire se bisogna darla o non darla.
2: Vedi che poi alla fine ce n'è di gente che non la dà.
1: Ecco, sottolineiamo il fatto.

0: Mi sono appisolato sulle cadreghe.
1: Fatto? Non c'era le cadreghe, fatto?
0: Fantastico, no, ma è bellissima questa cosa qua. Quindi potrebbe capitare, che ne so, nei supermercati, in metropolitana. In metropolitana a volte, quando spesso, soprattutto all'estero, no? Che quando spesso
1: sei stra.
0: Occhio ai borselli però, occhio alle borse, tutto quanto, insomma. Meglio farlo in compagnia, ma secondo me sono tutti farlocchi quelli che dormono.
1: Comunque è una condivisione del sonno, certo, no? Sì. Non è una roba farlocca, è vero?
0: Io potrei fare una diretta live da camera mia mentre dormo di notte, tanto è tutta una rossata, cioè con un passaggio di trattori proprio uno dopo l'altro, dalle 11 di sera fino alle
2: i trattori.
0: 7, certo, perché fa un po' l'effetto trattore, capito?
2: No, perché non capivo.
0: Col trattore, cioè, in tangenziale andiamo a comandare, diceva Rovazzi un po' di tempo fa. Parliamo di tradimenti e partiamo da un messaggio che ho captato così su web, sui social. Sì. Una signora che ha scritto che nel 2025 ha tradito suo marito 8 volte, ha detto: ho tradito mio marito 8 volte, mi sento un po' in colpa, cosa faccio?
1: Ecco, vorrei sapere che cosa le hanno risposto a questa madama qua.
0: I soffitti più alti, che effettivamente ci sta, il tagliando, fa il tagliando che ci sta effettivamente, manca la prova del 9, ovviamente, certo. E

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì, con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il tuo

0: Ed ora lasciamo spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco per questa giornata.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio, nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini, nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ci sono doni che la vita non concede due volte: il tempo e l'amore. Non sprecarli mai.

0: appassionate di stelle, tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 29 luglio, è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti, e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.

0: momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La cucaraccia, chiamo quelle camminare.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Al famoso Pancho Villa.
4: Oggi lui mette un paio di braghe amaranto, rosso, bordeaux. È vero che è il colore dell'anno, però delle donne, volevo dire.
5: È il colore della maglia del toro.
4: Sì, però, ecco.
6: Granata.
4: Ma tu sei un tino. C'ha le braghe granata.
7: Vabbè, un interista che veste bianco-nera.
4: Io sono un interista.
6: Bianco-nera.
4: Sì, è vero, l'altro ieri me l'ha ricordato anche un presidentissimo, molto, sì, molto gobbo, certo. Ma...
7: Si sdogana il colore per i maschi. Il maschio che non deve chiedere mai, okay. Può vestirsi anche con colori.
6: Certo, sì. Anche sgargianti, per dire,
7: sì. Non solo grigio,
4: con quella braga
7: fumo
4: granata,
7: di Londra, ecco.
4: Fumo di Londra.
7: Puoi arrivare con una camicia hawaiana.
6: Hawaiana, le ho anche messe nella mia vita. Io sbaglio sempre i tempi. Cioè io non cavalco le mode, le anticipo. Perché la camicia hawaiana la mettevo
4: signore
6: 30 anni
4: mio.
6: fa. E poi ho smesso per...
4: Oh signore mio, lui cavalca la moda. Cavalca furia. Ma dove le prendi? Ma oggi cos'ha?
6: Cosa avete contro quello che ho addosso oggi?
4: No, ma cos'hai? Ma cavalca furia.
6: Ma ho capito.
4: C'è un cavallino dondolo a casa.
6: Vabbè.
4: Cavalcati quello.
6: Cosa ci avete contro il mio maglioncino?
4: No, ma niente.
6: Che va sempre bene. Il nero va sempre bene.
4: Ma il maglioncino va benissimo. Sono le braghe che sono un po', ma per carità,
6: ma perché?
4: L'uomo
6: non
4: può vestirsi
7: effettivamente è un colore tutto sommato abbastanza maschile,
4: tutto
7: se
4: sommato.
7: Tu lo riferisci al granata, al granata toro,
6: ma certo.
4: Ti faccio notare che la socia ha aggiunto tutto sommato
6: la
4: mutanda di che colore è?
6: Non lo so sinceramente, no. non ci faccio
7: ti vesti al buio?
6: Abbastanza. non so di che colore c'ho le mutande. No, perché c'ho la t-shirt lunga, non vedo?
4: La t-shirt
6: infilata dentro il pantalone. Ma sarà nere, cosa vuoi che siano le mutande?
4: No, vabbè, per carità, c'è gente che neanche...
6: Ragazzi, abbiamo presentato 5 momenti, 5
4: di
6: minuti
4: moda,
6: di larità nei confronti di questo poveretto.
4: Di moda, che cavalca, voglio solo ricordare che cavalca.
6: 30 galoppa.
8: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Se telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, cantata da Mina, famosissima. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni con Se telefonando, appunto.

0: Sono le 7:03.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo-schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio, in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata, poi, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 29 luglio e come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura dell'informazione locale tagliato il traguardo del PNRR nel cuneese, 585 interventi, la soddisfazione del presidente Cirio mentre l'opposizione contesta le criticità della sanità ancora irrisolte. Progetti realizzati direttamente dalla regione con un investimento di 113 milioni di euro, titolo che viene approfondito nelle pagine successive con Cirio, PNRR, missione compiuta, l'opposizione attacca sulla sanità. Nella Granda sono stati realizzati 585 interventi diretti nella regione per 112.898.680 euro, il 6,4% del totale. Per la minoranza mancano però medici, infermieri e OS per far funzionare le nuove strutture ospedaliere. Troviamo poi anche le dichiarazioni del presidente della regione, come sui fondi europei siamo la prima regione d'Italia per capacità di spesa. Sempre in primo piano, dalla salute pubblica ai ponti, gli interventi in città e paese per la riduzione del rischio idrologico, effettuati 27 cantieri, il principale a Garessio, risorse a Borgo, Mondovì e Racconigi per 4 progetti di efficientamento energetico. Voltiamo pagina e passiamo alla politica. L'attuale alleanza può andare avanti. Elezioni, la segretaria di Cuneo smentisce che il PD voglia lasciare il perimetro di maggioranza. Il confronto con Cantiere Civico. La segretaria del circolo PD di Cuneo dichiara: le legittime aspirazioni personali non possono venire prima della lealtà verso la maggioranza. Sempre a pagina 34, ancora con la politica, tempo di congressi della Lega, eletti i 9 segretari di sezione ed ora in programma la festa del Monviso. C'è ancora un titolo legato alla politica con il sindaco di Garessio che dichiara: non mi candido a presidente della provincia con Vannacci. Passiamo alla cronaca giudiziaria, pagina 35, vittima di stalking, l'ansia di affrontare il processo contro l'ex. In tribunale le testimonianze di una psichiatra e di un medico che hanno assistito la donna che aveva denunciato le violenze. A pagina 36, quella grinta di sfidarsi alla Pantalera in piazza Bosia, il paese degli Ancalau, in occasione della festa patronale, riproposta una delle tradizioni di Langa con ragazzi, famiglie, tifosi e glorie della pallapugno. Questo sport viene ancora insegnato agli allievi nelle scuole dell'istituto comprensivo dell'Alta Langa. Nella variante la pallina può colpire ovunque, muri, balconi, finestre e tetti delle case, resta sempre valida. Poi ancora a pagina 37, a Cuneo sarà un autunno senza Oktoberfest, manca una location all'altezza dell'evento. Rinviata al 2027 la tradizionale manifestazione di fine settembre. Gli organizzatori, scelta dolorosa ma consapevole, la prima edizione della festa della birra si era tenuta nel 2016 nell'ex piazza d'armi, nel 2022 il trasloco a San Rocco Castagnaretta. E poi ancora in giro con il 6° Bike Festival fra incontri, laboratori e mobilità. A Cuneo dal 25 al 27 settembre si cercano volontari, pedalata, gravel, la fluviale. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN la cronaca, tragedia in montagna a Valdieri, muore l'escursionista cunese Davide Ribotta. Il 64enne era rimasto gravemente ferito dopo una caduta al passo del punto nodale, dove un incidente aveva coinvolto 4 escursionisti. Trasportato in condizioni disperate a Santa Croce di Cuneo, è deceduto poche ore dopo il ricovero. Cuneo dice punto it in apertura, presentato in regione il concerto sinfonico di Ferragosto. Motivo di orgoglio per il Piemonte. A Rucas, un viaggio musicale del Novecento, da Puccini a Nino Rota fino a John Williams, fino ad arrivare ad Arturo Marquez con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Cuneo24.it in apertura, la manifestazione, lavoriamo di notte per 800 euro, metà spesi in carburante, la protesta dei lavoratori di Poste. Presidio al centro logistico promosso dalla SLC CGL, dipendenti raccontano le difficoltà tra part-time a 18 ore, turni di notte, trasferte da Torino, serve dignità contrattuale. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, montagne piemontesi, dalla regione oltre 9,3 milioni di euro. La terza commissione presieduta da Claudio Sacchetti pacchetto ha espresso a maggioranza parere favorevole al riparto del Fondo regionale per la montagna 2026, un provvedimento che mette a disposizione complessivamente 9 milioni e 300 mila euro per sostenere le unioni montane, garantire i servizi nei territori alpini e finanziare interventi dedicati alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree montane. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Paola Turci, Fatti Bella per te, mercoledì 29 luglio 7:16. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Buon inizio di mattinata, che come sempre siamo pronti per cominciare insieme al vostro fianco, che voi state andando a lavoro, in macchina, che siate in vacanza al mare o in montagna. Appunto, noi ci siamo come sempre per accompagnarvi nel corso di queste prime ore, ma così come nel corso di tutta la giornata, con la musica, con l'informazione, ma anche con le nostre immancabili rubriche. Cominciamo scoprendo questo 29 luglio, i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi e tutte le curiosità che si nascondono dietro questo 29 luglio con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non esiste rimedio all'amore se non amare di più. Henry David Thoreau.

0: Samuele Bersani con Spaccacuore era il 1994, era invece il 2001 quando sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arrivava il programma diventato poi cult, le Badole Online, che quest'anno dunque spengono 25 candeline. Dunque, per festeggiarle, vi proponiamo ogni giorno il meglio del meglio di questo programma per ripercorrerne insieme la storia, ma anche per farci due risate e cominciare questa mattina con il piede giusto.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
3: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
4: Sono 6 mesi che smontiamo qua per portare tutto.
3: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
2: Smontare i miti, sì.
3: Cos'è Carmen da ridere?
2: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
4: Sì, ok.
2: Sei preparato, Andrew?
4: No, perché avevo capito un'altra cosa.

0: Più di un quotidiano ho trovato questa notizia, probabilmente l'ha battuta un'agenzia.
1: Salute.
2: Che sta facendo?
0: Scusate. Manca.

0: Ivan Graziani con il chitarrista ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione delle 7.30. Dunque lasciamo la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato

0: L'Iran è una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio, in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata, poi, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: Beyoncé Love on Top e poi spazio alla rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 29 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, tagliato il traguardo del PNRR nel cuneese, 585 interventi, la soddisfazione del presidente Cirio, mentre l'opposizione contesta le criticità della sanità ancora irrisolte. Progetti realizzati direttamente dalla regione con un investimento di 113 milioni di euro. Titolo che viene poi approfondito in primo piano nella seconda e terza pagina dell'informazione locale, con Cirio che dichiara PNRR missione compiuta, l'opposizione attacca sulla sanità, e poi ancora come sui fondi europei siamo la prima regione d'Italia per capacità di spesa. Nella grande sono stati realizzati 585 interventi diretti dalla regione per 112.898.680 euro, il 6,4% del totale. Per la minoranza mancano promedici, infermieri e OS per far funzionare le nuove strutture ospedaliere. Sempre in primo piano, dalla salute pubblica ai ponti, gli interventi in città e paesi. Per la riduzione del rischio idrologico effettuati 27 cantieri, il principale a Garessio, risorse a Borgo, Mondovì e Racconigi per 4 progetti di efficientamento energetico. Voltiamo pagine, passiamo alla politica. L'attuale alleanza può andare avanti, elezioni. La segretaria di Cuneo smentisce che il PD voglia lasciare il perimetro di maggioranza, il confronto con Cantiere Civico. E poi ancora dichiara la segretaria del circolo PD di Cuneo, le legittime aspirazioni personali non possono venire prima della lealtà verso la maggioranza. Poi ancora, sempre a pagina 34, la politica con tempo di congressi della Lega, eletti 9 segretari di sezioni. E poi ancora il sindaco di Garessio che dichiara non mi candido a presidente della provincia con Vannacci. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca giudiziaria, vittima di stalking, l'ansia di affrontare il processo contro l'ex. In tribunale le testimonianze di una psichiatra e di un medico che hanno assistito la donna che aveva denunciato violenze. Voltiamo pagina, quella grinta di sfidarsi alla Pantelera in piazza Bosia, il paese degli Ancalau, in occasione della festa patronale riproposta una delle tradizioni di Langa con ragazzi, famiglie, tifosi e glorie della pallapugno. Nella variante la pallina può colpire ovunque, muri, balconi, finestre e tetti delle case, e resta sempre valida. Andiamo a pagina 37, a Cuneo sarà un autunno senza Oktoberfest, manca una location all'altezza dell'evento. Rinviata dal 2027 la tradizionale manifestazione di fine settembre, gli organizzatori scelta dolorosa ma consapevole. La prima edizione della festa della birra si era tenuta nel 2016 nell'ex piazza d'armi, nel 2022 il trasloco a Sarocco, Castagneretta. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN apre con la cronaca, la tragedia in montagna a Valdieri, muore l'escursionista cunese Davide Ribotta. Il 64enne era rimasto gravemente ferito dopo una caduta al passo del punto nodale, dove un incidente aveva coinvolto 4 escursionisti. Trasportato in condizioni disperate a Santa Croce di Cuneo, è deceduto dopo poche ore il ricovero. Cunodice.it in apertura, presentato in regione il concerto sinfonico di Ferragosto, motivo di orgoglio per il Piemonte. A Rucas, un viaggio musicale del Novecento, da Puccini a Nino Rota fino a John Williams e Arturo Marquez con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Cuneo24.it in copertura troviamo il titolo "Lavoriamo di notte per 800 euro metà spesi in carburante", a Cuneo la protesta dei lavoratori di Poste. Presidio al centro logistico promosso dalla SLC-CGIL, i dipendenti raccontano le difficoltà tra part-time a 18 ore, turni notturni e trasferte da Torino. Serve dignità contrattuale. Chiudiamo con Idea Web TV in home page, montagne piemontesi dalla regione oltre 9,3 milioni di euro. La terza commissione presieduta da Claudio Sacchetto ha espresso a maggioranza parere favorevole al riparto del fondo regionale per la montagna 2026, un provvedimento che mette a disposizione complessivamente 9 milioni e 300 mila euro. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 7.46 e continua la musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Lo facciamo con James Blunt, Beside You, dopo qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Hit.
1: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Blunt con Beside You. È arrivato il momento di scoprire lo spazio dell'astrologia, quello che l'oroscopo ha in serbo per noi quest'oggi, questo 29 luglio. Come sempre lo facciamo con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 29 luglio, è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti. E Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.
1: La

0: siamo giunti nuovamente al momento dell'almanacco, scoprire tutti i fatti storici di questo 29 luglio, gli accadimenti, le curiosità e le caratteristiche con Francesco Cataldo e l'almanacco che ci racconta tutto questo.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il 29 luglio del 1974 ci lasciava Cass Elliot, cantante statunitense e cantante dei The Mamas and the Papas. La canzone che avete appena ascoltato, California Dreaming, appunto era proprio per ricordare e celebrare la cantante statunitense. Siamo arrivati alle 8, anzi alle 8.01 per la precisione, quindi è tempo di notizie, lo facciamo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
1: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
1: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme ancora una volta i titoli di cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 29 luglio. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura dell'informazione locale, tagliato il traguardo del PNRR nel cuneese, 585 interventi. La soddisfazione del presidente Cirio, mentre l'opposizione contesta le criticità della sanità ancora in risolte. Progetti realizzati direttamente dalla regione con un intervento di 113 milioni di euro. Titolo che viene approfondito nella pagina 2 e 3 dell'informazione locale, nel primo piano, con le dichiarazioni di Cirio: PNRR missione compiuta. E poi ancora, come sui fondi europei, siamo la prima regione d'Italia per capacità di spesa. Nella grande sono stati realizzati 585 interventi diretti dalla regione per 112.898.680 euro, il 6,4% del totale. Per la minoranza mancano però medici, infermieri e OSS per far funzionare le nuove strutture ospedaliere. Sempre in primo piano, dalla salute pubblica ai ponti, gli interventi in città e paesi. Per la riduzione del rischio idrologico, effettuati 27 cantieri, il principale a Garessio. Risorse a Borgo, Mondovia e Racconigi per i 4 progetti di efficientamento energetico. Voltiamo pagina, passiamo alla politica. L'attuale alleanza può andare avanti. Elezioni, la segretaria di Cuneo smentisce che il PD voglia lasciare il perimetro di maggioranza, il confronto con Cantiere Civico. Poi troviamo sempre le dichiarazioni di Erika Cosio, segretaria circolo PD di Cuneo, che dice: le legittime aspirazioni personali non possono venire prima della lealtà verso la maggioranza. Ancora due titoli legati alla politica. Il primo: tempo di congressi della Lega, eletti 9 segretari di sezione, ora in programma la festa del Monviso. L'altro titolo invece legato al sindaco di Garessio, che dichiara: non mi candido a presidente della provincia con Vannacci. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca giudiziaria. Vittima di stalking, l'ansia di affrontare il processo contro l'ex. In tribunale le testimonianze di un psichiatra e di un medico che hanno assistito la donna che aveva denunciato violenze. Andiamo a pagina 36, quella grinta di sfidarsi alla Pantalera in piazza Abosia, il paese degli Ancalau, in occasione della festa patronale, riproposta una delle tradizioni di Langa con ragazzi, famiglie, tifosi e glorie della pallapugno. Questo sport viene ancora insegnato agli allievi nelle scuole dell'istituto comprensivo dell'Alta Langa. Voltiamo pagina. Cuneo, sarà un autunno senza Oktoberfest, manca una location all'altezza dell'evento. Rinviata al 2027 la tradizionale manifestazione di fine settembre. Gli organizzatori, scelta dolorosa ma consapevole. La prima edizione della festa della birra si era tenuta nel 2016 nell'ex Piazza d'Armi, nel 2022 il trasloco a San Rocco Castagneretta. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN apre con la cronaca: la tragedia in montagna a Valdieri, muore l'escursionista cuneese Davide Ribotta. Il 64enne era rimasto gravemente ferito dopo una caduta al passo del punto nodale, dove un incidente aveva coinvolto 4 escursionisti. Trasportato in condizioni disperate alla Santa Croce di Cuneo, è deceduto poche ore dopo il ricovero. Cuneodice.it, in apertura troviamo la medesima notizia: ferito in un incidente in montagna, muore dopo il trasporto in ospedale il cuneese Davide Ribotta, classe 1964, è deceduto dopo essere precipitato durante un'escursione in alta Valle Gesso. Cuneo24.it, in copertina troviamo ancora le proteste davanti dei lavoratori di Poste: lavoriamo di notte per 800 euro, metà spesi in carburante. Il presidio al centro logistico promosso dalla SLC CGL. I dipendenti raccontano le difficoltà tra part-time a 18 ore, turni notturni e trasferte da Torino. Serve dignità contrattuale. In apertura di Idea Web TV, la montagna piemontese, dalla regione oltre 9,3 milioni di euro. La terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, ha espresso maggioranza parere favorevole al riparto del fondo regionale per la montagna 2026, un provvedimento che mette a disposizione complessivamente 9.300.000 euro. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

E dopo i Maroon 5 con Heroin parliamo, andiamo avanti con la musica, con Saif Bresh, Parlar d'amore, l'ultimo singolo in coppia appunto, Bresh e Saif, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. È un po' pigro sotto le lenzuola, eh? Insomma, non va tanto bene, giusto, socia?
1: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
0: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro, ecco.
1: Appunto, è quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
0: E guardala.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
0: Vorresti vivere fino a 115 anni?
1: Ah, insomma, se cammino con le mie gambe ragiono con la mia testa.
0: Sì, cioè, beh, è chiaro. Facciamo questa domanda.
1: Se sono in forma.
0: Scusami,
1: ecco.
0: A proposito di rischiatutto che non siamo riusciti a trovare con la fora, lì posso farti la domanda di riserva? È chiaro che se tutti rispondiamo sì, però ci darà un po' la pensione fino a quel tempo.
1: Ah già, è vero, giusto. Ci sono dei limiti di tempo anche per incassare, ma, perché di questi tempi non so.
0: No, non lo so, perché poi bisogna vivere e mantenersi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni. Sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, e non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto

0: Ieri a Palazzo Chigi il vertice sull'ex Ilva tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata ad un nuovo incontro che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Si va verso un nuovo bando di gara per l'ex Ilva, ma limitato all'area a freddo, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni se non si riesce a ridurre le emissioni nocive. Sentiamo il segretario generale FIOM CGIL Michele De Palma.
1: Il fallimento della gestione dell'ex Ilva non può essere scaricato sul lavoratrice e sui lavoratori, quindi per questo abbiamo detto al governo che per quanto ci riguarda andremo a 8 ore di sciopero, perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori. Il governo ci ha risposto aprendo ad un confronto che durerà nel mese di agosto, ma noi a quel tavolo ci staremo fino a quando vedremo che ci sono le condizioni per raggiungere questo tipo di obiettivo.
0: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere

0: cedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone, lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Takaichi. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia le prese con una nuova ondata di grande caldo. A partire da oggi le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
1: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
2: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Il favorito è Gianfranco Zola.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Il tempo di una canzone, poi spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo leggendo i titoli in prima pagina della Fedeltà di Fossano. In apertura, Reale riapre lo svincolo. Completati i lavori di abbattimento e rifacimento di tutte le campate del viadotto Fossano Nord da venerdì 31 luglio da via Marene l'accesso alla tangenziale verso Cuneo. Poi ancora nelle nuove aule del liceo Ancina, da settembre tutti gli allievi tornano nella sede ampliata e migliorata con fondi PNRR. Il doposcuola parte anche alle medie e verrà attivato da settembre nei due istituti Sacco e Paglieri. Le iscrizioni sono in corso. Ancora due titoli: 1,7 milioni di opere per Fossano, stanziati 600.000 euro per mettere in sicurezza la scarpata di via Bisalta. E poi la maggioranza alla prova delle astensioni: Airaldi e Micheletto si smarcano sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Vediamo adesso le aperture del homepage dal web con la guida.it. In apertura alla cronaca: precipita dal passo del punto nodale morto Davide Ribotta, bancario classe 1964, era volontario della parrocchia del Cuore Immacolato di Cuneo. La Gazzetta d'Alba in apertura: Santo Stefano Belbo, un incontro dedicato all'innovazione nella viticoltura piemontese. Giovedì 30 luglio alla Fondazione Cesare Pavese si parlerà di digitalizzazione, droni e nuove tecnologie per una viticoltura più sostenibile. Vediamo adesso il Corriere di Saluzzo. A Torre San Giorgio, serata estiva con ospite Tibaldi e Gregorio, abitare il piemontese tra civiltà contadina e tradizioni. Vediamo ancora l'Unione Morregalese in apertura: doppio incendio in Val Tanaro, coinvolta anche un'abitazione. Intervento dei vigili del fuoco a Bagnasco e Prunetto. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savignanese per un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati a questo nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il Savignanese questa settimana mette in evidenza le decisioni del Consiglio Comunale. Si è parlato di sicurezza dopo i fatti dei mesi scorsi che hanno destato qualche preoccupazione nei savignanesi. L'Aula ha comunque deciso che non servono provvedimenti urgenti poiché Savigliano è una città sicura. Parliamo invece della raccolta dei rifiuti. Ancora prima di introdurre il nuovo metodo, quello del mastello al posto dei sacchetti, pare che questo metodo non piaccia e che verrà sostituito con un altro. Se ne discuterà a breve, perché entro metà settembre va presa una decisione finale. Tra Conigi invece, sette passi, lavori bloccati per un ricorso al TAR, scoppia la polemica, una polemica piuttosto burrascosa dove intervengono il sindaco, la capogruppo di minoranza e anche l'avvocato dei ricorrenti. Rimaniamo in tema di lavori pubblici: ponte chiuso a Savigliano, solo per pochi giorni, per finire i lavori, questo ad inizio agosto. Poi siamo andati a vedere come cambierà il servizio del 118 con le automediche, con una nuova sede a Genola. Da Cavalle Maggiore una notizia di cronaca: ruba le mance al bar ma viene fermato dai carabinieri. Cavalle Leone invece lotta per mantenere un servizio essenziale che è quello della scuola primaria. Ci sono delle speranze per mantenerlo. Poi ancora naturalmente tutti inserti sull'estate, 8 pagine di giochi enigmistici per passare le vacanze sotto l'ombrellone o ai monti, mantenendo la mente sempre allenata. E poi tutto il programma delle feste piccole e grandi per chi rimane in città. Con questo anche il nostro collegamento si chiude e ci ritroviamo a fine agosto, precisamente mercoledì 26 agosto. Un caro saluto da tutti noi della redazione del Savignanese.

0: E dopo Ornella Vanoni con Ricetta di donna, diamo spazio nuovamente all'almanacco che ci racconta un po' la giornata di oggi, il 29 luglio, con tutte le sue curiosità. La linea Francesco Cataldo.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno, pancia piena non crede a digiuno, dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Francesco De Gregori insieme a Lucio Dalla in un live del 1979 cantavano Banana Republic, proprio perché nel 1979 è l'anno in cui viene rilasciato il brano. E quindi, per concludere un po' il momento almanacco, il momento Accade Oggi, l'abbiamo suonata per ricordare appunto questo momento, questo singolo lanciato nel 1979. Ma torniamo al 2026 con la musica, lo facciamo con Benson Boone, The Time of My Life. Prima però qualche istante di pubblicità e dopo la musica spazio anche all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
1: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
1: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fiume, Wilme al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 29 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, nella sezione dedicata all'informazione locale, tagliato il traguardo del PNRR nel cuneese, 585 interventi, la soddisfazione del presidente Cirio, mentre l'opposizione contesta le criticità della sanità ancora irrisolte, progetti realizzati direttamente dalla regione con un investimento di 113 milioni di euro. Il primo piano approfondisce questo titolo di apertura con le dichiarazioni del presidente della regione: PNRR, missione compiuta. Come sui fondi europei, siamo la prima regione d'Italia per capacità di spesa. Nella Granda sono stati realizzati 585 interventi diretti dalla regione per 112 milioni 898 mila 680 euro, il 6,4% del totale. Per la minoranza mancano però medici, infermieri e OSS per far funzionare le nuove strutture ospedaliere. Sempre in primo piano, dalla salute pubblica ai ponti, gli interventi in città e paesi. Per la riduzione del rischio idrologico effettuati 27 cantieri, il principale a Garessio, risorse a Borgo, Mondovia, Conigi per 4 progetti di efficientamento energetico. Voltiamo pagina, passiamo alla politica. L'attuale alleanza può andare avanti. Elezioni, la segretaria di Cuneo smentisce che il PD voglia lasciare il perimetro di maggioranza. Il confronto con Cantiere Civico. Troviamo poi ancora le dichiarazioni di Erika Acosio, segretaria circolo PD Cuneo, che dice: le legittime aspirazioni personali non possono venire prima della della lealtà verso la maggioranza. Ancora due titoli sempre a pagina 34 del quotidiano La Stampa legati alla politica. Tempo di congressi della Lega, eletti nuovi segretari di sezione, ora in programma la festa del Monviso. E poi ancora il sindaco di Garessio: non mi candido a presidente della provincia con Vannacci. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca giudiziaria. Vittima di stalking, l'ansia di affrontare il processo contro l'ex. In tribunale le testimonianze di una psichiatra e di un medico che hanno assistito la donna che aveva denunciato le violenze. A pagina 36, quella grinta di sfidarsi alla Pantalera in piazza Abosia, il paese degli Ancalau, in occasione della festa patronale, è riproposta una delle tradizioni di Langa con ragazzi, famiglie, tifosi e glorie della pallapugno. Questo sport viene ancora insegnato agli allievi nelle scuole dell'istituto comprensivo dell'Alta Langa. Passiamo a pagina 37, andiamo oltre. A Cuneo sarà un autunno senza Oktoberfest, manca una location all'altezza dell'evento. Rinviata al 2027 la tradizionale manifestazione di fine settembre. Gli organizzatori dichiarano scelta dolorosa ma consapevole. La prima edizione della festa della birra si era tenuta nel 2016 nell'ex piazza d'armi. Nel 2022 il trasloco a San Rocco Castagneretta. Vediamo adesso ancora una volta le aperture dal web alle 9.10 con Targato OCN e i quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. Appunto su Targato OCN l'apertura di home page, la cronaca, tragedia in montagna Valdieri, muore l'escursionista cuneese Davide Ribotta. Il 64enne era rimasto gravemente ferito dopo una caduta al passo del punto nodale, dove un incidente aveva coinvolto 4 escursionisti. Trasportato in condizioni disperate a Santa Croce di Cuneo è deceduto poche ore dopo il ricovero. Cuneo dice punto it, in apertura di home page troviamo la stessa notizia legata alla cronaca con il cuneese Davide Ribotta, classe 1964, che è deceduto dopo essere precipitato durante un'escursione in alta Valle Gesso. Cuneo24.it in apertura, in primo piano misure alternative, piano della qualità dell'aria approvato in Piemonte, stop al blocco dei diesel Euro 5, ma il Movimento 5 Stelle non vota. Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'aggiornamento del piano, che supera il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 e stanzia oltre 100 milioni per misure alternative. Il Movimento 5 Stelle non partecipa al voto e giudica le misure insufficienti, pur incassando l'approvazione di 3 propri emendamenti. Idea Web TV e poi chiudiamo. La montagna piemontese dalla regione oltre 9,3 milioni di euro. La terza commissione presieduta da Claudio Sacchetto ha espresso a maggioranza parere favorevole al riparto del fondo regionale per la montagna 2026, un provvedimento che mette a disposizione complessivamente 9 milioni e 300 mila euro per sostenere le unioni montane. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.
2: See you dance, man.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Jalis che omaggiano Sal da Vinci con Per sempre sì.

I Jalis in una cover di Per Sempre Sì, la canzone di Saldavinci che ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno. Diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con Alvaro Soler. E poi spazio all'informazione con gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.

0: da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia, da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi, secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto, Roberto Mancini torna ufficialmente sulla panchina azzurra, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Shout ci ha accompagnato alle 9.36 di questa mattina. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre questa mezz'ora la dedichiamo alla musica, ai cantanti, ai musicisti, ai personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla data di oggi, al 29 luglio. Li celebriamo, ricordiamo i loro compleanni, magari la loro scomparsa o la pubblicazione di qualche singolo particolare o le classifiche invece del passato. Prima però di fare tutto questo entriamo ancora nel vivo di questo 29 luglio con tutte le curiosità, tutti gli accadimenti del passato con Francesco Cataldo.
1: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio istituito nel 1861. Nel 2009 ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Martina McBride, una cantautrice statunitense country pop, ha esordito nel 1992 con l'album The Time Has Come. Questo era il singolo I Love You, risalente, pubblicato nel 2000. Oggi compie gli anni, nata il 29 luglio del 1966, di Candeline ne spegne 60. Spostiamoci adesso un altro compleanno, dagli Stati Uniti andiamo in Gran Bretagna, nel panorama musicale britannico, con il gruppo The Verve. Oggi è il compleanno di Simon Jones, il bassista della formazione originaria della band, che ha partecipato alla stesura di canzoni come questa, Bitter Sweet Symphony.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

0: Abbiamo ascoltato i The Mamas and the Papas perché nella giornata di oggi, 29 luglio, si ricorda la scomparsa di Cass Elliot, appunto la cantante dei The Mamas and the Papas, e noi li abbiamo ascoltati con Dancing in the Street. Alcuni istanti di pubblicità e poi diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Volerei da te, da me.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
5: C'è folla tutte le sere.

Viva la mamma era la canzone più venduta in Italia il 29 luglio del 1989, 37 anni fa. Siamo passati dunque da celebrare i compleanni a ricordare i personaggi della musica che sono scomparsi il 29 luglio. Adesso parliamo delle classifiche del passato. Abbiamo sentito appunto Edoardo Bennato con Viva la mamma. Nel 1984 invece Fotoromanza di Gianna Nannini era in vetta alle Hit Parade.

0: 29 luglio è ancora tempo di parlare di oroscopi nella nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, avrete il completo favore delle stelle per le vostre iniziative. Toro, armatevi di pazienza nell'affrontare i problemi quotidiani. Gemelli, giornata veramente ottima e positiva in tutti i settori, molto bene. Cancro, avrete a disposizione il concreto aiuto di un amico. Leone, le stelle giocheranno completamente a vostro favore. Vergine, saprete ottenere risultati gratificanti, soprattutto in ambito lavorativo. Bilancia, niente paura, alcuni piccoli contrattempi sono però soltanto passeggeri. Scorpione, guardatevi intorno in modo obiettivo e sereno. Sagittario, la giornata vi vedrà in ottima forma, quindi godrete di un notevole senso di benessere. Capricorno, avrete buone opportunità per realizzare i vostri progetti e Acquario, questa giornata è molto favorevole in tutti i settori. Come sempre concludiamo col segno dei Pesci, un piccolo contrattempo vi metterà di malumore, ma la cosa anche qui è passeggera. Anche per oggi 29 luglio io vi saluto, vi auguro una buona giornata, l'oroscopo torna domani.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Rafael Guarazzi con Imagine.

E dopo questa cover di Imagine di Rafael Gualazzi, noi ci salutiamo, vi ringrazio per essere stati con noi, in mia compagnia in queste prime ore del mattino. Come sempre l'appuntamento è domani con l'informazione, la musica, le rubriche, il solito menu che accompagna l'inizio di mattinata, l'inizio di giornata insieme. Non finisce qui però la programmazione di Radio Piemonte Sound, continuiamo a tenervi compagnia per tutta la giornata e adesso è il momento di farsi due risate, di portare buon umore in questo mercoledì 29 luglio, e lo facciamo con il meglio delle Badole Online.

0: E Badore Online, un giorno con noi.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Ti devo dire, sì.
3: Hai già fatto la lavatrice, Panta?
2: Sì, questa mattina, certo, ho già programmato quella per mezzogiorno.
4: Io e Panta potremmo andare a convivere, perché ieri sera siamo andati via, che era tardissimo.
2: È vero, vero, vero.

0: Sì.
1: Beh, abbiamo solo 20 minuti, sai, sgranocchi qualcosa. Quattro patatine.
0: Quattro di numero.
1: Olive.
0: Quattro di, e quattro olive da dividere, però io, erano pari.
1: Io quindi... non ce l'ho fatto, ho fatto la sfogliata. Benvenuta da me, sono un po' madonna mozzarella e poi che fai che poi non dormi più
0: e no, per forza
1: a luna guardavo cose e stamattina
0: ma tu quando ti viene fame quando torni a casa sì. Sbagli col pomodoro e la mozzarella
2: cosa devi fare? Un bello spaghetto
0: lo spaghetto di mezzanotte
2: spaghetto aglio olio e peperoncino
0: finalmente allora.

0: Le Badole Online. Divertimento, ironia e buona musica.
1: Ieri sera ho mangiato del tomino fresco. Sai che il tomino fa l'acqua?
2: Sì.
1: L'ho messo in una borsa di carta. Allora, stamattina scendo dalla macchina con un fulmine, chioppo sta borsa. Ero sul viale, patella, borsa si è rotta. Tomini, ciotole, tutto spaziato sul viale.
2: Ma sono finite in terra solo le ciotole o anche le vettovaglie? Ah, solo le ciotole.
1: Ciotole, vettovaglie, roba varia.
2: No, ma il tomino l'hai recuperato?
1: Certo che sì, okay. Scherzi. Qual è il problema del mattino?

0: Pensa che mi sono svegliata stanotte alle 2, convinta che fossero le 6, convinta che insomma fosse l'ora di saltare giù. Sono scesa, ho fatto colazione, ho detto: ma che strano che Lili Gruber stamattina la replicano. Erano le 2:10.
1: Hai fatto colazione alle 2:10?
0: Contenti i miei cani, che sì, anche loro dicono: tu stamattina ci dà due volte la pappa della sera.
1: Ma che c'erano gli indizi oltre all'orologio, eh? Tipo il fatto che fosse buio.
0: Che fosse ancora buio, hai ragione. No, però
2: in realtà
0: però,
2: è buio.
0: Lì sì, per lì, vero, però lì per lì, siccome io volevo arrivare questa mattina molto presto qui, sì, mi ero messa questa sveglia ieri sera presto. E convinta che dicevo: tu guarda, è ancora bello buio. Quando mi sono resa conto che erano le 2:15, avevo già fatto una colazione della mano.
1: E l'hai rifatta poi.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.

0: per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani

0: I cani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari, in avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
2: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
1: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
2: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
1: Anche lo stile di vita è importante?
2: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon mercoledì 29 luglio dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 71 in corrispondenza del comune di Malesco. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti.

fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50

0: dolci alimenti calorici. Sì. Quando vado a prendere il caffè che chiedo un dolcino, sappi, in quel momento lì io sono stressata, cronica.
1: E io ti ho mai detto non prenderlo?
0: No,
1: anzi,
0: tu però
1: ti spingo proprio. Ah, lo prendo anch'io. Andiamo a farci un maritozzo dopo la trasmissione.
0: Una volta si è fatto un maritozzo che non sapevo manco cosa fosse. Sì. Un bestione così, tutto con la crema dentro.
2: Maritozzo è il re di Roma, maritozzo.
1: Brava, brava.
0: Il maritozzo si è fatto alla cameriera. Io ti prendo un maritozzo.
1: Certo.
0: Si è scofanato una cosa gigantesca.
1: Sembro piccolo, ma ci sta tanta roba dentro. Guarda che c'ho un involucro bello elastico. Va che roba, va che roba. Infatti ho preso i pantaloni elastici stamattina. Guarda come si allargano.
0: Sì, ma perché sei dimagrito.
1: No, perché sono un maiale.

0: Andiamo sul leggero, come facciamo noi di solito. Sapete che cerchiamo di farvi sorridere un po' e vi parliamo dei tacchi.
1: Esiste un training, cioè un allenamento. Prima di entrare in un negozio e dire addio ad una parte cospicua anche del proprio stipendio, bisogna essere in grado di poterle indossare, queste scarpe con i tacchi, perché Sex and the City ha fatto storia. Però effettivamente ci sono delle scarpe bellissime, uno dice la voglio comprare, ma poi uno ci pensa, ma quando, come la metterò? Allora bisogna cominciare, perché per portare un tacco 12 ci vuole anche del talento
0: e devi fare praticamente uno stage,
1: una sorta di allenamento. Va allora bene. Prima di tutto bisogna cominciare con un tacco abbastanza largo, non uno stiletto micidiale.
0: Cosa ho detto tacco io prima largo, che adesso ti abituo con un 4 con un, poi con un 6 poi con un 8 poi con un 10, e quando ti vedrò con un tacco 12 poi gli scarponi pensionarli cominciare con primo tacco.
1: Sì, va benissimo. Quindi il tacco abbastanza largo, adesso subito 10 centimetri.
0: Le chaussure ti verranno fornite dall'azienda.
1: Ah, benissimo. Ma c'è un budget oppure posso scegliere?
0: No. E l'azienda le fornisce. Cioè, tipo, sai, le scarpe che danno antifortunistica.
1: Sì,
0: no?
1: Ho capito.
0: Alcuni devono dare
1: le
0: scarpe antifortunistica, il look antifortunistica. Tu adesso avrai le scarpe da fighetta.
1: Ah, bene. Allora, a seguire, dopo aver scelto il tacco abbastanza largo,
0: e poi faccio
1: occorre
0: come
1: allenarsi
0: quella,
1: a casa.
0: Avanti andrei a casa, e poi come quell'azienda Liberia che ha deciso che accorcia le gonne all'hostess, ti sistemo io.
1: Bene, benissimo.
0: Anche
1: quindi
0: perché
1: il mio futuro è nero, direi.
0: No, il tuo futuro, cioè vedrai il sole con questa situazione.
1: Certo che con un tacco 12 mi alzo, certo che
0: allora
1: sole.
0: Magari
1: anche
0: 12
1: le stelle vedo con 12.
0: Ascolta, magari 12 sarà improponibile, ma arrivassi a 6

Siamo nel 1972, c'è un ragazzo di 21 anni che scrive una canzone su una maglietta fine, una passeggiata al mare, un amore che sembra l'unico possibile. Quel ragazzo è Claudio Baglioni, il pezzo ovviamente è questo piccolo grande amore. In quegli anni parlare di paure e voglia di essere nudi era considerato uno scandalo, pensate che dovette cambiare il verso per quel far l'amore in un più casto, quel suo guardare per poter passare in radio senza problemi. Eppure nulla ha fermato questo brano. Nell'85, durante il Festival di Sanremo, è stata proclamata ufficialmente la canzone del secolo. Un successo travolgente per quello che in realtà è un vero e proprio concept album. Racconta la storia di due ragazzi, Andrea e Paola, che si amano, si lasciano per il servizio militare e si ritrovano. Un film in musica, insomma. Claudio Baglioni non ama questa canzone, lo ha detto tante volte, ma questa è un'altra storia. Questo piccolo grande amore.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail.

Ci siamo quest'oggi, ci siamo. Benvenuti in Pianeta Italia, la storia della musica italiana. Dal 70 ad oggi solo italiani, solo le canzoni di casa nostra. Signore e signori, siamo pronti per partire e lo facciamo così.

Abbiamo dato a lui il compito di aprire la puntata di oggi con Pianeta Italia, emozione dopo emozione. Era un brano del 1986, della discografia, devo dire, abbastanza ricca, del grande Eros. Benvenuti in Pianeta Italia da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff. Viaggio nella storia della musica italiana dal 70 ad oggi. Emozioni di ieri, classici di ieri, brani anche che magari ci siamo dimenticati della loro esistenza e che riscopriremo insieme anche nella puntata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Una canzone straordinaria degli anni 80, scritta da Ivano Fossati, reinterpretata anche negli anni 90 da Fiorella Mannoia, amica di sempre ovviamente, sia a livello professionale che anche nella vita privata. Il brano è La canzone popolare.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.itt.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: Un saluto dai campioni dello sport.
1: Ci piace ricordare con i suoi saluti un bel personaggio dello sport con un grande cuore, Michele Scarponi.
2: Ciao, sono Scarponi Michele, un saluto a tutta la radio Piemonte Sound.

0: 1979 questi signori, questo gruppo, sto parlando degli Alunni del Sole, hanno fatto veramente un repertorio abbastanza ricco di brani che sono rimasti nella memoria della musica italiana, soprattutto del decennio 70. E sono stati protagonisti oggi con Italia Graffiti. 1978 erano gli Alunni del Sole con Liu.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, grazie per averci cercati e complimenti per averci scelti.
2: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Brai Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali.

0: Ora.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
4: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
3: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
4: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
3: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Bella, brava, degli ultimi anni.
2: Emma Marrone.

film fantastico di Totò, mi viene in mente ogni volta che sento questa canzone o che vedo il titolo di questo brano, non lo so, di Totò degli anni 50 forse, dal titolo Miseria e Nobiltà, e c'era una parte in cui c'era questo bambino che Vincenzo, ma è padre a me, fantastico, non l'avete mai visto, andatevelo a vedere, perché nonostante abbia i suoi 60 anni è un film straordinario, da ridere, una commedia pazzesca, Miseria e Nobiltà, se non ricordo male, anni 50. Questo per dirvi che siamo tornati con Alberto Fortis e Milano e Vincenzo.

Questa non so se molti la ricordavano, siamo nel Festival di Sanremo del 1997, Loredana Bertè, amici non ne ho. Era bello, mi sarebbe piaciuto ascoltare magari questa oggi dagli anni 90 la canzone che ha fatto in coppia con sua sorella, con Mia Martini, Stiamo come stiamo. Era bella anche quella, ragazzi. Vabbè,

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: informazione a carattere nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: La musica più bella dell'estate.
4: 1984, si intitola Presente, che è l'album di Enrico Ruggeri pubblicato appunto nell'84. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 84 con il brano Nuovo Swing, con scarso successo del voto popolare ma un buon apprezzamento della critica, in questo album Enrico Ruggeri si riappropria di alcuni suoi brani scritti per altri e dell'epoca dei Decibel, come ad esempio Il mare d'inverno, scritta da Ruggeri, era stata portata a successo nell'83 dalla Bertè. Contiene anche questo lavoro una cover di un celebre capolavoro di Domenico Modugno, Vecchio Frac, brano che Ruggeri definì uno dei migliori esempi di racconto di una storia umana e che qualche mese dopo reinciderà in versione da studio nella compilation Festival Bar 1984. All'interno di Presente c'era La donna vera, Non cercare il sole, Il mare d'inverno, Vecchio Frac, Vivo da re, Contessa, Signorita, il rock and roll, Polvere, canzone stupenda, io l'adoro Polvere, e naturalmente il brano che abbiamo sì citato, che partecipò al Festival di Sanremo appunto, dal titolo Nuovo Swing.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: lo staff degli stadi, ovviamente dal 1997. Questa è Dammi 5 minuti.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Lucio Battisti era con il nastro rosa.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio del cuore.
2: Sono le 13:03.
3: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
4: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione ai programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
5: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
4: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
5: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Ha così sottolineato Grillo.
4: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo 2 italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cinepop.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piemonte.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so

troveremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici.

macchina del tempo, che non so ancora in base a cosa seleziona le canzoni, ma soprattutto gli anni. Abbiamo fatto un salto indietro di qualche anno con Negramaro, Ora ti canto il mare, per quanto riguarda la musica, secondo me, degli ultimi anni, che si farà sicuramente ricordare domani. Andiamo adesso agli anni 80, andiamo in una fantastica estate calda, molto calda, mi dissero, del 1985. C'erano un sacco di motivi che spaziavano in Italia, che erano suonati nei jukebox, soprattutto motivi che arrivavano dall'altra parte dell'oceano, ma in Italia, tra le tante canzoni suonate, gettonate, richieste soprattutto nelle radio, tra il primo e il secondo posto tra le canzoni più suonate e più richieste c'era questa dei Ricchi e Poveri, ovviamente è Se m'innamoro. In questo

0: di Alice Visconti, che purtroppo non ha avuto il successo come tante altre famosissime, però ci piaceva farvela ascoltare perché secondo noi è davvero bella.
1: Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo con un motivo che per quanto mi riguarda potrebbe essere anche un classico degli anni 80 del grande Riccardo Cocciante, un buco nel cuore. Vi auguro la buona giornata, grazie ancora per essere stati con noi. Viva la musica italiana. Oh, come sempre, nel frattempo, se vi viene in mente una canzoncina che vorreste risuonare o farcela ricordare, scriveteci, l'indirizzo mail è

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive. Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
4: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: le 13:59.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
2: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo, parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
2: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
3: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea Globale per la soluzione a due Stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
2: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco su Radio Piemonte Sound, appuntamento imperdibile con lo speciale Festival Bar, con Mirko Bencivenni e con tutta la musica delle vostre estati più belle.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.

tiriamo proprio un sospiro di sollievo. Buona estate a tutti, si comincia oggi la puntata dello speciale Festival Bar sulle note di Valeria Rossi e le sue magiche tre parole: sole, cuore e amore. Tre parole, semplicemente il titolo del brano. Si dice che chi ben comincia a metà dell'opera. Noi abbiamo scaldato molto bene il ritmo per questa puntata dello speciale Festival Bar. Dicevo, benvenuti a bordo, io sono Mirko Bencivieni, questo è il programma che dal 1964 al 2008, ma che ve lo dico a fare, ormai lo sapete, vi fa rivivere le vostre estati più belle in musica e in questo caso tre parole Valeria Rossi, canzone che fu supportata anche da una forte promozione radiofonica ed è stata considerata il tormentone estivo di quell'anno. In particolare è rimasto molto impresso nella mente delle persone questo facile ritornello: dammi tre parole, sole, cuore, amore, accompagnato da una melodia orecchiabile. Dal Festival Bar 2001, dal quale Valeria Rossi vinse il premio Rivelazione, tutto è pronto per spostarci ora al Festival Bar del 1988. Abbiamo già visto in passato come fu vinto da Scialpi con Pregherei, invece il premio Rivelazione del Festival Bar 1988 andava a un rapper e DJ lanciato nell'Olimpo discografico da Claudio Cecchetto. Sto parlando di Lorenzo Caruso.

22, 23 anni, era giovanissimo quando partecipava al Festival Bar con questa canzone Gimme Five. Vabbè, poi successivamente si discosterà dal genere rap, avvicinandosi gradualmente al modello della world music, già con l'album Lorenzo 1992, realizzato qualche anno più tardi. Il giovanotti, il nostro rapper, pur mantenendo sempre la sua chiave hip hop e funky nel

80 con Olympic Games, la canzone che ha vinto in assoluto con l'edizione del Festival Bar. Lui è Miguel Bosé, questo è il 17° Festival Bar che si svolse per l'appunto nell'estate dell'80, condotto dal patron Vittorio Salvetti, veniva ancora trasmesso dalla Rai, dalla Rete 2, l'allora Rete 2, attuale Rai 2. Questo è il vincitore assoluto, un altro di quei dischi assolutamente esplosivi.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Su Radio Piemonte Sound tutta la musica più bella delle estati comprese tra il 1964 e il 2008. Ancora ciao a tutti, io sono Mirko Bencivieni, questo è lo Speciale Festival Bar. È arrivato il momento di ascoltare un successo di quest'estate.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.studiodontoiorg.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei

New Hit, le novità discografiche. I heard what you said.

0: Piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'annuncio e la parziale retromarcia sui fondi safe per la difesa del ministro degli esteri italiani agita le acque nella maggioranza, la Lega tuona, decide il Parlamento, all'attacco le opposizioni. Cristina Scarpa.
3: Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento al programma europeo che fornisce finanziamenti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo prenotato l'intera cifra, ma non è ancora stato definito quanto utilizzare, ha poi precisato il vice premier, dopo i mal di pancia emersi subito all'interno della maggioranza. A tirare il freno soprattutto la Lega, che avverte su questo argomento la decisione spetta al Parlamento. All'attacco le opposizioni sul safe, la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburante. Siete le immagini di un paese che si sta suicidando, attacca a testa bassa il 5 Stelle Silvestri.
2: E sulla questione dei fondi safe è intervenuto stamane durante la tradizionale cerimonia del ventaglio il presidente del Senato, La Russa. Sentiamo.
4: C'ha a suo tempo il ministro Crosetto o il ministro del bilancio, non so chi dei due, ha avanzato la richiesta di poter avere un alto numero di miliardi di euro da questo fondo, riservandosi poi di indicare l'entità concreta di quello che avremo. E siamo in questa fase, quindi non vedo un dramma, non vedo un problema, ma una normale procedura che può darsi non porti all'utilizzo massiccio di questo fondo.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Sarebbero almeno una ventina i morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane di stanza in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane dislocate in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando centrale militare statunitense. Gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff, potrebbero recarsi a Mosca già la prossima settimana in vista della possibile ripresa dei colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina. Ieri alla Casa Bianca, incontro tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, è andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita per il crollo in un cantiere a Mesagne, in provincia di Brindisi. La tragedia è avvenuta questa mattina. Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia per stabilire la dinamica e le cause dell'accaduto. L'Italia alle prese con la nuova ennesima ondata di caldo, temperature in aumento da nord a sud, nei prossimi giorni saranno raggiunti i 40 gradi e oltre al centro-nord, nelle grandi città le temperature minime saranno a livelli tropicali, una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Oggi la conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri, nominati CT e direttore tecnico della nazionale. Intanto il presidente della FIGC Malagò rivela che entro la fine della settimana annuncerà un altro dirigente. Lorenzo Villanetti.
5: La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra dopo l'europeo vinto nel 2021, il flop della mancata partecipazione a Qatar 2022 e la fuga d'oro in Arabia. Insieme a lui Claudio Ranieri, sostituto del dimissionario Paolo Maldini, in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia.

0: 2 si presenteranno ufficialmente alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC in via Po. A svelarlo è stato proprio il presidente Giovanni Malagò dopo il consiglio federale di ieri. L'ex numero 1 del CONI nel corso della conferenza stampa Fiume è tornato anche sulla questione Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo, ma su cui il presidente stesso ha posto il veto.
1: Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della scelta di Andrea Pirlo, che nel momento esatto in cui rescindeva il contratto con questa società di betting non aveva nessuna controindicazione, però io non me la sono sentita.
0: Entro la fine della settimana inoltre potrebbe essere annunciato un nuovo nome per ricoprire il ruolo di dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. In pole c'è Gianfranco Zola, Magic Box ai tempi del Chelsea, proprio di Ranieri.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Ciao a tutti, ancora benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi in questa estate l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
4: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
3: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
4: Dall'estero il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioisogni.it.

classico nella storia della musica rock, ma anche dance, perché questa è poi una canzone che ha trovato ampio spazio anche nei dance floor. Stiamo parlando di Call Me Blondie, speciale Festival Bar, dicevo. Io sono sempre Mirko Bencivenni e parlando di grandi vincitori, beh, il 1970 è stato l'anno che ha visto trionfare Lucio Battisti con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Il Festival Bar del 1971 ha visto come vincitore assoluto Demis Roussos o Demi Russo con Wish All Dance. Ma attenzione, attenzione, attenzione battaglione, udite, udite, tra gli italiani il 1971 è l'anno che ha visto un'affermazione autorevolissima dei Pooh con uno dei loro brani più famosi della carriera, e furono insigniti del titolo di Baronetti d'Italia. La canzone è Tanta Voglia di Lei, un po' per sognare, un po' per

dal 1971 nell'appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar. Qui riviviamo insieme la storia della musica alla radio delle vostre estati più belle. Vincitore, anzi vincitrice assoluta del Festival Bar 1972 è Mia Martini con Piccolo Uomo, grande successo. Madre era la B-side, ovvero la traccia incisa nel lato B del dischetto nero del 45 giri. Testo di Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, musica di Dario Baldambembo e Leonardo Ricchi. Riascoltiamocela insieme. Mia Martini, Piccolo

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo.
3: Stai ascoltando Radio Piemonte Sound.
4: Speciale Festival Bar.

0: 60, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Nello speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound abbiamo tutta la musica più bella per voi tra il 1964 e il 2008, parlando di Festival Bar, ma non solo. Spesso e volentieri noi abbiamo delle piacevoli parentesi che ci portano anche ad estati più recenti. Dall'estate 2015 abbiamo scelto per voi un super disco che vogliamo riascoltarci insieme. Se vi dicessi che si intitola Roma Bangkok, sì, Baby K con il featuring di Giusy Ferreri. Questo disco è tutto per voi, cantatelo e ballatelo a squarciagola.

0: su Radio Piemonte Sound, è tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. C'è attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini. Il nuovo CT dell'Italia parlerà alla stampa alle 18 a Roma. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, secondo il presidente federale Malagò, potrebbe arrivare l'annuncio di un altro

0: della difesa, il Dem Guerini. Miliardi per il riarmo e solo 125 milioni per il caro carburanti, attacca il 5 Stelle Silvestri. E a proposito di caro carburanti, dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi deciso dal governo lunedì, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Su indicazione del ministro Urso è intervenuto il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza per la fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran, più 2,5% la crescita delle retribuzioni a fronte del 3% di inflazione. E dopo diversi giorni di relativa calma riprende il fuoco incrociato Stati Uniti-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene riferiscono di almeno 20 vittime. Intanto, secondo la Reuters, l'Iran avrebbe acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ancora un morto sul lavoro. Stamattina a Mesagna, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono stati coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto. Il figlio, 26 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Vigili del fuoco e polizia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora. La colonna sonora delle estati del passato, con speciale Festival Bar e le canzoni che ascoltiamo oggi, con Mirko Bencivenni, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: E ora un tuffo nell'estate 2021 con Mille, successo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

Purple Bar 1981, che fu vinto ufficialmente da Donatella Rettore con Donatella. Abbiamo ritrovato i Ricchi e Poveri con Mi innamoro di te. Loro erano reduci dal successo sanremese, dove erano arrivati solamente quinti con Sarà perché ti amo, davanti a loro Luca Barbarossa con Roma spogliata, Dario Ballambembo con Tu cosa fai stasera, Loretta Goggi con Maledetta primavera e Alice che vinse con Per Elisa. In ogni caso i Ricchi e Poveri fecero veramente un successo mondiale con la hit Sarà perché ti amo, destinata ad oltrepassare i confini della nostra cara amata Italia. L'album, il 33 giri che avevano in vendita nei negozi di dischi, era E penso a te, e nell'estate di quell'anno parteciparono al Festival Bar con Mi innamoro di te, la hit che abbiamo appena riascoltato. Vi porto ora, amici, al Festival Bar del 1998. Nello speciale Festival Bar di oggi ritroviamo il Blasco Vasco Rossi, che vinse anche l'edizione del 1998. Lui partecipò con Luna per te e con un altro singolo estratto dall'album Canzoni per me, da quel 33 giri. Io no, il Blasco.

chi avrebbe immaginato che nel 1998, quando vinceva il Festival Bar Vasco Rossi, tra le altre cose l'ultima edizione che vedeva il patron Vittorio Salvetti prima della sua prematura scomparsa, dopo dall'anno successivo il tutto passò nelle mani del figlio Andrea Salvetti, il quale si occupò della direzione artistica per le edizioni a venire. No, dicevo, chi si immaginava che mancavano meno di 10 anni alla fine? 2007 è stato l'ultimo anno ufficialmente di programmazione del Festival Bar, anno in cui tra le altre cose viene introdotto anche il premio Digital per il brano più scaricato dal web. Nel 2008 Andrea Salvetti annuncia che non ci sarà l'edizione di quell'anno a causa di mancanza di risorse economiche che fino al mese di maggio erano state garantite, parlando inizialmente di un anno di pausa, ma ciò nonostante neanche l'anno successivo la manifestazione vedrà la luce, avrà luogo, lasciando intendere che sia soppressa definitivamente. Stavo pensando, se ci fosse stata quella del 2008, chi l'avrebbe vinta come edizione del Festival Bar? Forse un personaggio gallese che a tutti gli effetti spopolava nell'estate del 2008 con Mercy. Lei è Duffy, tra le altre cose questo è il 13° singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2008. Nei negozi di dischi uscirono ugualmente le due tradizionali compilation Festival Bar, e dalla compilation rossa Festival Bar 2008 riascoltiamo Duffy con Mercy.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. C'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
3: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
4: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
4: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
3: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene parlando di grave mancanza di trasparenza e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
5: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

solo su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Ancora buona estate 2024 a tutti i nostri ascoltatori. Tra qualche istante dal Festival Bar 1986 ritroveremo Tracy Spencer con Run to Me, ma subito dal Festival Bar 1976 arriva Gianni Bella con Non si può morire dentro.

0: Radio Piemonte Sound. Amica Radio, la radio della tua città.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Ad aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Piemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Duele el corazón di Enrique Iglesias è quel ritmo latino che spopola sulle spiagge italiane, diventando uno dei tormentoni dell'estate 2016. Nella classifica dei singoli più venduti in Italia, pubblicata infatti il 13 agosto 2016, la canzone risulta essere al

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Parla come te, conosce gli stessi luoghi e le stesse persone. La radio locale ha anche la tua voce.
2: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi. Siamo stati una

0: Sono le 17:01.
1: Senti che musica, ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
3: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Ormuz senza la sua autorizzazione.
4: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
3: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
4: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
3: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Lui si chiama Prezioso.
1: Sì.
0: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Tell me why. Eccolo lì? Lo fate? Prezioso!
1: Tell me why!
2: Speciale Festival Bar.

quello che è questo ritmo, presentato direttamente da Fiorello e Alessia Marcuzzi, quindi proprio dal Festival Bar 1999, la carica, la grinta e l'energia di Prezioso con il featuring di Marvin per Tell Me Why. Il tutto per arrivare al momento dei saluti. Io sono Mirko Benciveni, vi ringrazio per l'ascolto, ma torniamo molto presto, torniamo, lo sapete, quotidianamente parlando con

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
6: Radio Piemonte Sound.

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
1: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia, si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti dello sport.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi, ciao.
4: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in

Le cover italiane più belle di sempre. Angela Baraldi che canta una canzone di Battissimo Gol. Confusione. Chiam-

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Siamo insieme a Claudia Pirotti, presidente dell'associazione Aria APS, che è tornata a trovarci in studio per parlarci di un importante appuntamento venerdì 31 luglio.
3: Sì, giusto così, per reinquadrare, Aria si occupa appunto di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, secondo un'ottica proprio di personalizzazione. Quindi stiamo in ascolto della singola persona, della singola famiglia, della singola storia di vita e cerchiamo soluzioni o costruzione di opportunità e di possibilità per quella specifica persona. E venerdì 31 luglio abbiamo organizzato questo spettacolo un po' in quest'ottica, no? di sensibilizzare all'ascolto e al provare a mettersi nei panni degli altri, perché questo è forse un po' la chiave per riuscire poi a includere tutti, a fare in modo, no? che ciascuno possa vivere una vita partecipata nel mondo di tutti.
2: E lo spettacolo allora è teatro, bicicletta, un po' di sostenibilità e appunto sensibilizzazione. Ci racconti un po', perché è un po' particolare rispetto a un canonico spettacolo che si può andare a vedere a teatro, ci racconti un po' cosa avete pensato per la serata.
3: Sì, sostanzialmente appunto la produzione è di Mulino ad Arte e questa serata farà parte di un festival che è appunto Teatro a Pedali, si chiama così, e che unisce appunto, come dicevi, queste cose diverse, quindi il linguaggio teatrale, la sostenibilità e la pedalata. Quindi nella pratica succederà che l'attore regista Daniele Ronco arriverà già in mattina a Boves presso la nostra sede. Durante la giornata farà degli incontri proprio con persone con disabilità e loro familiari per raccogliere delle storie, e in modo del tutto improvvisato poi alla sera farà restituzione di queste storie, intrecciando queste storie di vita. La particolarità è esattamente questa: ci saranno quindi 6 biciclette collegate a una dinamo e saranno gli spettatori, quindi il pubblico, che dovrà pedalare sulle biciclette per tenere accese le luci dello spettacolo, altrimenti appunto stiamo al buio, ascoltiamo al buio.

0: Abbiamo parlato di storie, abbiamo parlato di anche punti di vista e sguardi diversi che vivono poi nell'ecosistema legato alla disabilità e alle neurodivergenze. Qual è il messaggio che speri poi il pubblico si porti a casa alla fine della serata?
1: Ma dunque, l'ottica è un po' questa, cioè se pensiamo a ciascuno di noi, alle nostre vite, è vero che ciascuno di noi guarda il mondo con un occhiale particolare che deriva dalla propria storia, dalle proprie esperienze, dalle emozioni che stai provando, dai pensieri. È ovvio che questa visione è giustissima, vera per te, ma molto parziale. E per la disabilità sostanzialmente questo è ancora più amplificato e quindi il nostro così obiettivo e desiderio per venerdì sera è quello di sensibilizzare all'empatia, a provare a mettersi, no, nei panni degli altri, a provare ogni tanto a uscire un po' dal proprio punto di vista e guardare il mondo un po' anche con gli occhi degli altri, perché in questo modo forse possiamo stare tutti un po' meglio e partecipare, no, alla vita e essere inclusi, accettati e mettere a frutto insomma poi i talenti e le nostre caratteristiche.
0: E il teatro è quanto è importante il teatro comunque, attività di questo genere per veicolare questo messaggio?
1: Ci piace pensare che se riusciamo a raccontare la disabilità e la vita delle nostre famiglie tramite linguaggi diversi, ogni volta raggiungiamo magari sensibilità e persone diverse che sono anche appassionate, no? di

0: efficace perché scendano insomma dentro.
1: Ok, ricordiamo l'appuntamento e anche per info e prenotazioni cosa devono fare i nostri ascoltatori.
0: Sì, allora ci vediamo venerdì sera, lo spettacolo sarà a ore 21 presso Cascina Marche, che è la sede appunto della nostra associazione, in Boves, via Roncaia. Semplicemente si faranno lì i biglietti di ingresso e gradita la prenotazione per riuscire a gestire un po' meglio secondo numero di telefono e email insomma associativa che si trovano tranquillamente sul sito e sui nostri social.
1: L'appuntamento quindi è per venerdì sera, preparatevi a pedalare e ad assistere a comunque uno spettacolo teatrale. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Cosa succede in città?
3: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
2: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
3: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, il nuovo corso della nazionale italiana, si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Gli anni tondi della musica abbiamo deciso di festeggiarli qui insieme a voi su Radio Piemonte Sound.
1: Che fermerà la musica.
0: Le canzoni che quest'anno compiono

I Want You, Voglio Te di Bob Dylan. Siamo nel 1966 e Bob Dylan incide una traccia che sembra una ballata d'amore spensierata, ma che in realtà è un labirinto di immagini surreali. Bob Dylan si trova a Nashville per incidere il suo album Blonde on Blonde. Lo studio è pieno di musicisti pazzeschi che aspettano i testi, ma Bob Dylan continua a scrivere e riscrivere le parole all'infinito nel cuore della notte. Quella che sentiamo sul disco è quindi un'incisione quasi improvvisata all'alba, fresca e immediata, dove spicca l'assolo di chitarra di un giovanissimo Wayne Moss. Il ritornello così diretto e disperato, ti voglio così tanto, nel testo appare una sfilata di personaggi bizzarri, ma molti biografi giurano che la misteriosa musa ispiratrice del brano fosse niente meno che Edie Sedgwick, la splendida e sfortunata modella, icona della pop art e musa di Andy Warhol. Pare che Bob Dylan avesse una cotta colossale per lei e molti leggono nel testo una serie di frecciate e codici segreti rivolti proprio a Andy Warhol e al suo entourage della Factory. Per chiudere in bellezza, Bruce Springsteen all'inizio della sua carriera nel 1975 ne fece una cover, una versione drammatica e intensissima, completamente diversa dall'originale.

The Captain of Her Heart dei Double. È una canzone a cavallo tra il 1985 e il 1986. I Double erano un duo svizzero originari di Zurigo. Pensate che sono entrati nella storia della musica pop per un record bizzarro. The Captain of Her Heart è stato il primissimo brano della storia cantato da un gruppo svizzero a entrare nella prestigiosa top 20 delle classifiche americane Billboard. Il testo racconta di una donna che passa la notte in bianco aspettando il ritorno del suo grande amore, il capitano del suo cuore. Ma proprio mentre sorge l'alba capisce che lui non tornerà più e invece di disperarsi prende una decisione drastica ma liberatoria. Smette di aspettare e decide di andare avanti con la sua vita. È un brano che parla di rassegnazione ma anche di una grandissima forza interiore. Il pezzo è letteralmente guidato da un giro di pianoforte ipnotico che venne composto quasi per caso e da un assolo di sassofono che sembra fluttuare nell'aria. Purtroppo per i Double questo è rimasto il loro unico immenso successo mondiale, facendoli entrare nel club delle One Hit Wonder, le meraviglie da un solo successo.

0: musica della vostra estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: 1964-2008, oltre 40 anni di estate in musica raccontati per voi da Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inizia oggi la seconda avventura di Roberto Mancini al timone della nazionale. Dalle 18 a Roma la presentazione ufficiale, con lui anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, ruolo sul quale è critico Dino Zoff. Vorrei sapere bene cosa faccia e a cosa serva in nazionale, tuona il capitano campione del mondo e simbolo dell'Italia. Medio Oriente, nella scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Gli effetti della guerra nel settore energetico: a New York in rialzo il petrolio a $84.5 al barile. Sale anche il gas, il cui prezzo oltrepassa i €61 al megawattora. Prosegue senza sosta dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati, intanto sono morti 2 pompieri a Creta impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia col meccanismo della flagranza differita dopo i disordini in Val di Susa sabato scorso, dopo una dimostrazione notab. Durante l'udienza di convalida del fermo, entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard.

0: trasmissione lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
1: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, la stenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
0: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
1: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
0: Anche lo stile di vita è importante?
1: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione traforo. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gallo d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Dancing Queen degli ABBA. Ci troviamo in studio di registrazione e non appena il gruppo ascolta la canzone per la prima volta succede qualcosa di magico. Annie Fried scoppia a piangere, si commuove per la bellezza della canzone, capendo all'istante che sarebbe diventata una hit planetaria. Eppure, inizialmente il titolo non era quello, ma bensì Boogaloo, cavalcando l'onda della disco music di quegli anni. Inoltre, pensate, la primissima persona a ballarla in pubblico non fu una persona qualunque in discoteca, bensì la regina Silvia di Svezia. Gli ABBA infatti la eseguirono dal vivo per la prima volta durante un gala televisivo alla vigilia del matrimonio reale, dedicandola letteralmente a una vera dancing queen. Anche se fa ballare, si tratta di una canzone con un testo che in realtà è venato di nostalgia. Parla infatti di una ragazza di 17 anni che si gode la giovinezza, ma lo fa con uno sguardo quasi malinconico, consapevole che quel momento svanirà.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Nella primavera del 1996 gli Articolo 31 pubblicano l'album Così com'è e lo lanciano con un pezzo che diventerà il manifesto ufficiale delle nostre serate Tranqui Funky. Questo brano è una pietra miliare perché compie un vero e proprio miracolo: prende l'hip hop, che in Italia era ancora un fenomeno di nicchia, e lo porta sul palcoscenico del grande pubblico, colorandolo di festa, dance e appunto funk. Ma da dove arriva quel groove? DJ Jed ha campionato una linea di basso musicale da un pezzo del 1978 intitolato Do the Bus Stop, un riciclo geniale che ha fatto saltare l'Italia intera. E poi c'è il testo, un vero inno alla filosofia del prendila comoda, in un'epoca in cui per entrare nei locali dovevi essere vestito elegante. J-Ax rivendica il diritto di fare serata in tranquillezza, jeans larghi, camicia aperta e nessuna voglia di fare a pugno o di mettersi in mostra. È la celebrazione della compagnia, degli amici del muretto che si ritrovano per ballare e stare bene senza paranoie. Il successo fu così travolgente che il video, girato in un coloratissimo club milanese, vinse il premio come miglior video dell'anno nelle prime storiche edizioni dei premi musicali televisivi dell'epoca.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Radio Piemonte Sound, la tua estate.
5: Sono le 19 e un minuto.
6: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
7: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport che contiene anche la stretta sulle piscine.
8: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
7: Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
8: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
7: In chiusura lo sport e il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
8: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
0: prossime news tra mezz'ora.
2: Ciao. Un saluto VIP.
9: Ciao. Ciao. Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
10: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto, eh?

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto da Antonella Clerici.
2: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie e filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
1: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Da.
1: Giusto, rifacciamo. Scusate.
2: Da.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Nie.
4: Me lo fai anche come Mara?
1: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
1: Grazie.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma Conte. Replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini, i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è venuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa dal commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
3: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
4: Grazie Paola Cortellesi.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonello Venditti e Francesco De Gregori, una canzone di Venditti, Peppino.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
14: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
13: Grazie, Carlo. Grazie molto.

Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua

0: qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
1: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
2: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas. Quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
1: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abd al-Rahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gianni De Gaetano.
3: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abd al-Rahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire.
1: È morto per salvare il figlio Antonio Delrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo rallentamenti in prossimità di Alessandria in entrambi i sensi di marcia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste di Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sarà 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. L'isola di Wight ci riporta indietro negli anni 60, era una canzone dei Dig Dick, in questo caso la cover, e dei Mattia Bazar.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
12: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.

0: Un saluto dai VIP.
1: Mara Maionchi.
2: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.
3: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Un omaggio a Fabrizio De André con Lei Pescatore, lei è Fiorella Mannoia.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la

0: Formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Enrico Ruggeri che omaggia il grande Pierangelo Bertoli con A muso duro.
2: E adesso che farò? Non so che dire. Quando stavo solo

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
3: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
2: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno, farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40 a Firenze e Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva, ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
5: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiori rosa, fiori di pesco, la voce di Marcella Bella.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
0: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
2: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
0: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Paola.
1: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Annika Flash, quotidiano.

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
1: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Il Paradiso, scritta da Mogol e Battisti, cantata da Patti Pravo.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Irene Grandi che omaggio il suo amico Vasco Rossi con Alba Chiara. Respiri.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia a dare scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
0: Un saluto dai VIP.
3: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
0: Le cover italiane più belle di sempre. Disa e Marco Masini, da Ora o Mai Più con Ci vorrebbe il mare.
4: Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento.

0: Da 30 anni la musica di Radio Piemonte Sound parla per te.
1: Un saluto da Biancazzei agli ascoltatori di Radio Piemonte.

0: I grandi successi della storia della musica.
1: Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità? Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Fotoromanza, Gianna Nannini.

0: Emozioni, ricordi e sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.
2: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: here.
1: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
2: Pensa a cosa stai cercando di farmi. Pensa, lascia andare la tua mente. Lasciati libero. Think, Aretha Franklin.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo poi che adegua la normativa nazionale alle regole europee consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera anche la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, dice Nordio. Accordo in Milicone, la maggioranza invece sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra essere stato sminato, resta aperto quello sulla legge elettorale dunque. Sulla giustizia al Senato sarà il voto di fiducia a placare le tensioni, visto che l'emendamento di Fratelli d'Italia dovrebbe decadere. Torna a parlare Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone. La replica di Conte ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq. Un drone di provenienza ignota colpisce nel terminal di GNL egiziano di Damietta, un impianto offshore di proprietà statunitense. Ira di Trump per gli attacchi sui target americani, colpiremo duramente l'Iran, la replica del tycoon. Cambiamo argomento, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Mancini comincia con delle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e Gravina, aggiunge, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, i giocatori ci sono, gli va data fiducia, conclude Mancini. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
3: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo. Noemi, sono solo parole.

0: Canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Santi Francesi e Skin nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 con Hallelujah di Leonard Cohen.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Alessandro Canino con Loredana Bertè, Diavolo in me, da ora o mai più.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città.
1: La tua amica radio.
2: Conti filtri.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Claudio Baglioni con Vedrai, vedrai, una canzone di Luigi Tenco.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri con Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

0: scegliamo ogni giorno le canzoni per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound, tutta un'altra musica.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

se vuoi sorvolo e insieme a te io prendo il volo. Ma se vuoi nuotiamo nel mare dove non si tocca, così ti bacio sulla bocca. Simone Tomassini è stato

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Silvia Salemi e Marcella Bella con Non si può morire dentro, canzone del grande Gianni Bella.

Tienimi vicino al tuo cuore, anche se sei distante. Non separarci. Dopotutto è scritto nelle stelle. Non ho mai voluto provocarti dolore o sofferenza. Lasciami dire ancora e ancora che ti amo. Woman.